Ti dirigi alla sta compagna vostra, che ha giù perduto sogni a fantasia.